mira a un gori che i cammini le scenca si li deixam un coixí però davant es cavall.